0: chica chica, lui è bene chica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Can we get back?
2: Back to the music faster.
3: Back to the hits.
0: I'm craving.
4: RKFM 99.7.